so curcat, tutti sand me so chiamat. A Tormuliet tutti sand, a Pieruliet tu Spirito Sant. Miezza a casa annunziat, nanza a porta a crocia fort, a bascia via mamma Maria, accompagna l'anima mia. Cu Gesù e cu Maria, buonanotte Maronna mia. Cu Gesù e cu Maria, buonanotte.